0: Escuchas música en italiano.
1: Lunga vita a noi, lunga vita a noi, che stiamo così bene.

Chiedo scusa se non uso internet. Un vero ghetto boy non sta su internet.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.